0: 92.7.
1: Nobody can stop me. Nobody not.
2: Two on it.
0: Only hot hits.
3: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.